kanga are soto pende go ano soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga kao ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o

kana are soto ende go a soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwa e ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana kana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o tlo